a scurrire, per con fome, di ere dell'once, e imponga, letto, surasco, guaranà, raditi, se non come muito smandioca, mandioca di mais in corda, sinta un dura, che brosvente, pote ingrossare sperna, viu?